questo oscuro bosco giacea pur dianzi la terribile fera. E l'aria fosca e nera rendea col fiato e col maligno tosco.